della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautura, vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un certo al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.